0: Se voglio la di salamita, perché ci vuole bene. Successo, da dare lì. Tanta figura che la guia in camisa, che mi capa dare lì.
1: Ok, bye.
0: Terima kasih, Madra.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami, kami ucapkan selamat siang mendengar di Pro Dangdutnya ya, Dangdutan Yo Ayo. Ya, kita sapa lagi. Halo. Oke, terputus ya.